Eso sorgerà, eso sorgerà. Nome è Esser. Sento la chiesa di Shikin.